È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si creano.

È difficile cercare le cose vicine. Parlare solo sordo. Mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare cose vicine. Dare la mano al cieco. Cantare per il sordo.